0: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.
1: Musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare ti sarà.